ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Sono le 4 e un minuto. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Vamos!
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Sono le 6.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto, la Luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei Desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860 nella città britannica di Birkenhead entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena bianca sotto le stelle 2026, un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 30 agosto. Ariete, la luna entra nel vostro segno e rende la giornata più intensa e dinamica. In amore, Venere favorisce il dialogo con il partner. Toro, una giornata in cui potreste sentire il bisogno di rallentare per recuperare energie. La luna può rendervi molto più riflessivi. Gemelli, la luna riaccende la curiosità, l'entusiasmo, ma anche la voglia di fare. Urano nel vostro segno vi spinge verso un cambiamento. In amore, siate spontanei. Cancro, Marte nel vostro segno continua a regalarvi energia e anche grande determinazione, ma può rendervi più aggressivi. La luna vi spinge a prendere una posizione.

0: Leone, Giove mantiene vivo l'ottimismo e vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. La luna amica favorisce iniziative, incontri e momenti di entusiasmo. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno continuano ad offrirvi lucidità e grande capacità organizzativa. La luna però può rendervi meno pazienti del solito, specie in amore. Bilancia, la luna opposta può creare qualche tensione nei rapporti. Potreste trovarvi davanti ad una persona che pretende una risposta immediata. Sul lavoro usate la diplomazia. Scorpione, la giornata vi invita ad uscire da una fase di eccessiva riflessione e a prendere una decisione concreta. In amore non avete bisogno di troppe parole. Sagittario, la luna finalmente positiva crea un'atmosfera favorevole per voi e riaccende il vostro entusiasmo. In amore Venere può trasformare un'amicizia in qualcosa di più concreto. Capricorno, avete bisogno di concretezza e dei risultati, ma la luna in Ariete può rendervi meno pazienti. Marte in Cancro porta maggiore movimento nelle questioni familiari. Acquario, una giornata dinamica, ricca di idee e possibilità di confronto. La luna favorisce iniziative personali. Non nascondete un sentimento. Pesci, la giornata inizia ancora sotto l'influsso della luna nel vostro segno, ma il passaggio in Ariete vi spinge ad essere più diretti e determinati. In amore lasciate parlare il cuore e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Puglia grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà tempo stabile con prevalenza di sole. I cieli infatti saranno sereni e tersi, al più nella prima parte del giorno sarà solo possibile qualche lieve velatura di passaggio. Il caldo sarà moderato, le temperature massime diurne infatti tenderanno a calare e il termometro non andrà oltre i 35 gradi, aria decisamente più respirabile rispetto ai giorni precedenti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I sicuri innamorati manganelli sono inutili.

0: il tempo di guarda, chi è il tipo di guarda, quel tipo di guarda, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
5: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
6: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Puglia grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà tempo stabile con prevalenza di sole. I cieli infatti saranno sereni e tersi, al più nella prima parte del giorno sarà solo possibile qualche lieve velatura di passaggio. Il caldo sarà moderato, le temperature massime diurne infatti tenderanno a calare e il termometro non andrà oltre i 35 gradi, aria decisamente più respirabile rispetto ai giorni precedenti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Sono le 8 e 59 minuti.
3: Ora esatta.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: le 10 e un minuto. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Ora è il momento dell'attualità e oggi approfondiamo una notizia che è passata un po' sotto traccia, ossia si tratta del risultato della perizia chiesta dalla commissione d'inchiesta. Stiamo parlando di tachipirina e vigile attesa. Approfondiamo questo argomento con Roberto Quaglia, saggista e scrittore, ben trovato.
3: Un saluto a tutti.
2: Una notizia dunque che merita di essere commentata.
3: Merita di essere commentata è dir poco, ecco, diciamo che di fronte a questa verità improvvisamente emersa da una perizia nella commissione d'inchiesta, verrebbe la voglia di esprimere quel concetto un po' antipatico del ve l'avevamo detto. Ve l'avevamo detto, ma non ieri, ve l'avevamo detto nel 2020, e non è che eravamo in quattro gatti, c'era un intero mondo di persone razionali, che sia medici che non medici, ma con buon senso e capacità di esercizio di logica, avevamo detto che era folle quel trattamento che veniva non solo prescritto, imposto ai dottori per i malati di Covid, la famosa tachipirina e vigile attesa. Adesso la commissione d'inchiesta ha stabilito quello che abbiamo sempre detto, e cioè che quella cura non solo non serviva a nulla, ma era dannosa e che favoriva appunto le ospedalizzazioni e anche i decessi, tra l'altro. Quindi di fatto noi ci siamo trovati adesso di fronte alla dimostrazione, io direi a questo punto inoppugnabile, perché prima lo dicevamo col senso della ragione, adesso lo si dice con la forza di una commissione d'inchiesta, e diciamo, cioè, adesso diciamo inoppugnabilmente si può dire che il governo di fatto favoriva la morte dei suoi cittadini e impediva i medici di trattarli in scienza e coscienza come da codice appunto deontologico. Quindi la cosa è gravissima. Hai detto bene che la cosa sta passando in sottotono, e non mi stupisce, perché di fatto di fronte a una notizia del genere, io adesso non sono legale, così come non sono medico, però c'ho buon senso, e come prima ci avevo azzeccato su questa cosa elementare che chiunque poteva capire con una minima riflessione, ma adesso mi chiedo se non ci siano degli estremi di strage colposa, attenzione, da parte di chi ha impartito queste direttive assurde, criminali, e addirittura dolosa, perché vedete, cioè è facile adesso nascondersi dietro la faccia, la maschera della incompetenza, ma quei livelli l'incompetenza non è accettabile né come tesi né come eccezione, non è proprio accettabile. Cioè se milioni di persone dal basso capivano che era assurda, non potevano dall'alto non sapere cosa stavano facendo. E quindi io direi che l'opzione dolosa è una cosa che, se ci fosse una magistratura, io spero che ci sia, spero che succeda qualcosa in futuro, non sono molto ottimista ma sono speranzoso che quella stagione non si chiuda con un nulla di fatto, con una predicozza, una mini resipiscenza, ma non si scuseranno neanche. E invece adesso ci sono gli estremi per mandare in galera chi si è macchiato di colpe gravissime, criminali, e che appunto si definiscono bene con strage colposa o addirittura dolosa. Scusatemi un attimo se mi riscaldo, ma queste notizie riaccendono ferite mai sopite, che peraltro non sono mie, ma sono di una percentuale notevole a due cifre della popolazione italiana.
2: Ma quindi oggettivamente, materialmente, dipenderà dall'utilizzo e dal peso di questa perizia, di questi risultati?
3: Diciamo che se vivessimo in una società sana, adesso ci sarebbero le conseguenze dovute rispetto a questa perizia che stabilisce che è stata impartita un'istruzione criminale, perché di fatto, come detto, l'ignoranza non era ammissibile a quei livelli, potevano avere tutte le consulenze del caso se erano ignoranti essi stessi, e quindi la giustizia dovrebbe fare il suo corso. Io non so se la giustizia funzioni bene in questo campo con quei soggetti a protezione del cittadino, e quindi non sono sicuro che viviamo in una società sana. Quindi la domanda purtroppo rimane senza risposta, perché la teoria dice che dovrebbero esserci conseguenze, la pratica e il cinismo ci induce invece a più miti, diciamo, conclusioni.
2: Grazie, ringraziamo Roberto Quaglia, saggista e scrittore, per averci aiutato a capire quello che sta accadendo, e naturalmente continueremo a seguire gli eventi e i loro sviluppi. Grazie per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto, la luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1860, nella città britannica di Birkenhead, entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan, che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti Bodyguard.

0: tempo di guarda, tempo di guarda, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
5: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
6: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
7: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 30 agosto. Ariete, la luna entra nel vostro segno e rende la giornata più intensa e dinamica. In amore, Venere favorisce il dialogo con il partner. Toro, una giornata in cui potreste sentire il bisogno di rallentare per recuperare energie. La luna può rendervi molto più riflessivi. Gemelli, la luna riaccende la curiosità, l'entusiasmo, ma anche la voglia di fare. Urano nel vostro segno vi spinge verso un cambiamento. In amore, siate spontanei. Cancro, Marte nel vostro segno continua a regalarvi energia e anche grande determinazione, ma può rendervi più aggressivi. La luna vi spinge a prendere una posizione. Leone, Giove mantiene vivo l'ottimismo e vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. La luna amica favorisce iniziative, incontri e momenti di entusiasmo. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno continuano ad offrirvi lucidità e grande capacità organizzativa. La luna però può rendervi meno pazienti del solito, specie in amore. Bilancia, la luna opposta può creare qualche tensione nei rapporti. Potreste trovarvi davanti ad una persona che pretende una risposta immediata. Sul lavoro usate la diplomazia. Scorpione, la giornata vi invita ad uscire da una fase di eccessiva riflessione e a prendere una decisione concreta. In amore non avete bisogno di troppe parole. Sagittario, la luna finalmente positiva crea un'atmosfera favorevole per voi e riaccende il vostro entusiasmo. In amore, Venere può trasformare un'amicizia in qualcosa di più concreto. Capricorno, avete bisogno di concretezza e dei risultati, ma la luna in Ariete può rendervi meno pazienti. Marte in Cancro porta maggiore movimento nelle questioni familiari.

0: Acquario, una giornata dinamica, ricca di idee e possibilità di confronto. La Luna favorisce iniziative personali. Non nascondete un sentimento. Pesci, la giornata inizia ancora sotto l'influsso della Luna nel vostro segno, ma il passaggio in Ariete vi spinge ad essere più diretti e determinati. In amore, lasciate parlare il cuore, e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Puglia grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà tempo stabile con prevalenza di sole. I cieli infatti saranno sereni e tersi, al più nella prima parte del giorno sarà solo possibile qualche lieve velatura di passaggio. Il caldo sarà moderato, le temperature massime diurne infatti tenderanno a calare e il termometro non andrà oltre i 35 gradi, aria decisamente più respirabile rispetto ai giorni precedenti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete

0: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme.
1: E adesso?
0: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
1: Due biglietti e 8 popcorn!
0: Esagerato come sempre.
2: Radio Idea.

0: Sono le 12:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri? I sicuri innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, sono in un bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Bodica. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin e Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
5: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende una domenica di bel tempo su tutta la Puglia grazie ad un contesto anticiclonico che favorirà tempo stabile con prevalenza di sole. I cieli infatti saranno sereni e tersi, al più nella prima parte del giorno sarà solo possibile qualche lieve velatura di passaggio. Il caldo sarà moderato, le temperature massime diurne infatti tenderanno a calare e il termometro non andrà oltre i 35 gradi, aria decisamente più respirabile rispetto ai giorni precedenti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13 e un minuto. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

0: 30 agosto 2026, buona domenica, la Chiesa ricorda i Santi Felice e Adautto. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, se non è zuppa e pan bagnato, indica la perfetta uguaglianza tra due condizioni solo apparentemente differenti. E si celebra la giornata internazionale dei desaparecidos. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1860 nella città britannica di Birkenhead entrava in funzione il primo servizio di tram nel paese. Lo aveva realizzato l'americano George Francis Train. Nel 1918 a Mosca il leader sovietico Vladimir Lenin veniva ferito da Fania Kaplan che, considerandolo nemico della rivoluzione, gli aveva sparato 3 colpi di pistola. Nel 1963 la Philips presentava il primo registratore riproduttore ad audiocassetta, il supporto sonoro che dimezzava le dimensioni delle preesistenti cartucce stereo 8 della RCA. E nel 1970, tragedia a Roma. Il marchese Camillo Casati Stampa si toglieva la vita dopo aver ucciso la moglie Anna e l'amante Massimo Minorenti, di cui lui stesso aveva avviato la frequentazione. Nel 1978 debuttava in Italia il film Grease. I protagonisti John Travolta e Olivia Newton-John avevano le voci di Flavio Bucci ed Emanuela Rossi. 40 anni fa, nel 1986, ai 14esimi europei di atletica a Stoccarda, Gelindo Bordin vinceva la maratona precedendo di 3 secondi il connazionale Orlando Pizzolato, mentre nel 1991 a Tokyo Mike Powell fissava a 8,95 m il primato mondiale del salto in lungo, un record ancora imbattuto dopo 35 anni. Nel 2000 la Mostra del Cinema di Venezia omaggiava l'attore e regista Clint Eastwood con il Leone d'Oro alla carriera. E nel 2013 il presidente italiano Giorgio Napolitano nominava senatori a vita della Repubblica la biologa Elena Cattaneo, il direttore d'orchestra Claudio Abbado, l'architetto Renzo Piano e il fisico Carlo Rubbia. Sono nati il 30 agosto. Nel 1821 la rivoluzionaria Anita Garibaldi. Nel 1905 lo scrittore ed editore Leo Longanesi. Nel 1923 il cantante primo interprete di Mala Femmena Giacomo Rondinella. E nel 1931 John Swigert, l'astronauta dell'Apollo 13, celebre per la frase «Houston, abbiamo avuto un problema». Nascevano oggi anche l'attore Pino Insegno nel 1959, l'attrice Cameron Diaz nel 1972, la conduttrice TV Ilaria D'Amico nel 1973, il cantante Diodato nel 1981 e il calciatore e procuratore sportivo Simone Pepe, nato in questo giorno nel 1983. Anche per il 30 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti.

ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sei bodyguard. Bodyguard, tutti bodyguard. Santità, bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica.

0: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Anni.
0: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
2: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui.
19: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
22: Il premio Oscar Angelina Jolie.
23: Ho il risultato della sua biopsia.
22: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
24: Non so come dirlo a mia figlia.
25: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
26: Non gliela daremo vinta.
22: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
27: Ehi, Bugs!
28: Che succede, amico?
27: Parla del film!
28: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
27: E adesso?
28: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
27: Due biglietti e 8 popcorn!
28: Esagerato come sempre.
29: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: salute ben ritrovate agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Dopo locali disturbi sulla Puglia, nelle prossime ore il tempo si stabilizza, si fanno strade estesi rasserenamenti, il clima resta molto caldo e intenso con temperature diurne ed anche minime elevate oltre le medie della stagione. Rinforza inoltre una ventilazione moderata a tratti tesa meridionale. Nella giornata di domani il contesto sarà ancora anticiclonico, dunque splenderà ancora il sole sulla Puglia, le temperature saranno elevate, ancora oltre i 35 gradi nelle aree interne, le temperature minime al più perderanno qualche grado, ma le notti e le albe continuano ad essere tropicali. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Idea.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 30 agosto. Ariete, la luna entra nel vostro segno e rende la giornata più intensa e dinamica. In amore, Venere favorisce il dialogo con il partner. Toro, una giornata in cui potreste sentire il bisogno di rallentare per recuperare energie. La luna può rendervi molto più riflessivi. Gemelli, la luna riaccende la curiosità, l'entusiasmo, ma anche la voglia di fare. Urano nel vostro segno vi spinge verso un cambiamento. In amore, siate spontanei. Cancro, Marte nel vostro segno continua a regalarvi energia e anche grande determinazione, ma può rendervi più aggressivi. La luna vi spinge a prendere una posizione. Leone, Giove mantiene vivo l'ottimismo e vi aiuta a guardare al futuro con maggiore fiducia. La luna amica favorisce iniziative, incontri e momenti di entusiasmo. Vergine, Sole e Mercurio nel vostro segno continuano ad offrirvi lucidità e grande capacità organizzativa. La luna però può rendervi meno pazienti del solito, specie in amore. Bilancia, la luna opposta può creare qualche tensione nei rapporti, potreste trovarvi

0: iniziative personali. Non nascondete un sentimento. Pesci, la giornata inizia ancora sotto l'influsso della luna nel vostro segno, ma il passaggio in ariete vi spinge ad essere più diretti e determinati. In amore lasciate parlare il cuore e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: benvenuti e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Dopo locali disturbi sulla Puglia, nelle prossime ore il tempo si stabilizza, si fanno strade estesi rasserenamenti, il clima resta molto caldo e intenso con temperature diurne ed anche minime elevate, oltre le medie della stagione. Rinforza inoltre una ventilazione moderata a tratti tesa meridionale. Nella giornata di domani il contesto sarà ancora anticiclonico, dunque splenderà ancora il sole sulla Puglia, le temperature saranno elevate, ancora oltre i 35 gradi nelle aree interne, le temperature minime al più perderanno qualche grado, ma le notti e le albe continuano ad essere tropicali. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 18. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Ed ora abbiamo in collegamento il professor Alberto Contri per approfondire il tema dell'intelligenza artificiale. Allora, vogliamo spiegare che cosa sta succedendo nella competizione tra Cina e Stati Uniti, appunto, sull'intelligenza artificiale. Quindi ci spiega che cosa sono questi modelli aperti, modelli open weight che propone la Cina, modelli meno costosi rispetto invece all'intelligenza artificiale che propone la Silicon Valley, e poi faremo delle considerazioni anche di carattere etico.
3: Detto in parole semplici, i sistemi di intelligenza artificiale proposti dalla Silicon Valley, ChatGPT, OpenAI, eccetera, Anthropic, si basano su un concetto ispirato al gigantismo americano, cioè per poter fare una grande quantità di calcoli è necessario avere dei data center, che sono questi enormi centri con dei server giganteschi, ma grandi come dei campi di calcio, che servono per nutrire di elettricità questi computer così energivori, ma anche per raffreddarli con enormi quantità d'acqua. E questo è uno dei problemi che sta emergendo in tutto il mondo, perché già adesso la quantità di energia necessaria e la quantità d'acqua necessaria per tenerli accesi, farli funzionare e raffreddarli non è sufficiente. Che cosa è successo? Che pochi giorni fa, la settimana scorsa, alla presenza di Xi Jinping, segno che questa era un'iniziativa di carattere governativo, sono stati presentati tre nuovi sistemi, e qualche giorno dopo un quarto, che rivoluzionano completamente questo mercato, nel senso che non richiedono tutta questa energia, non richiedono tutto questo gigantismo di data center, possono girare addirittura su singoli computer un po' ben attrezzati, ma comunque singoli computer, e soprattutto sono disponibili a dei costi estremamente limitati. Quindi la potremmo definire la mossa del cavallo del sistema cinese, che l'ha studiato per anni. E come mai l'ha studiato per anni? Perché, come si dice, la necessità aguzza l'ingegno. Siccome l'America aveva posto delle restrizioni sulla vendita dei chip necessari per costruire questi data center, che sono della Nvidia si scrive, i cinesi hanno cercato di trovare una modalità di fare a meno di utilizzare questi chip costosi e complessi, e soprattutto di fare a meno di tutta questa energia, di tutta quest'acqua, e ci stanno riuscendo. E quindi questo adesso diventa una battaglia veramente non da poco. Il problema qual è? Che da noi non si capisce perché, probabilmente per un certo ritardo culturale, per mancanza di competenza o per altro, forse, non lo so, invece si sta accelerando con due progetti governativi per ridurre i tempi per la costruzione di questi data center. Ce ne sono diversi in Italia, che però sono basati sul concetto del gigantismo. Questo gigantismo che cosa comporta? Già ci sono state manifestazioni in Texas, in Scozia, ma anche alla Chiarella recentemente in Lombardia, perché i cittadini stanno sperimentando che per fornire energia e acqua ai data center, addirittura queste due fonti essenziali vengono razionate ai cittadini, e quindi è ovvio che i cittadini siano ampiamente preoccupati e si ribellino.
2: E quindi siamo preoccupati anche noi qui vicino a Cremona per la progettazione di un grandissimo data center. Siamo preoccupati anche per altre motivazioni di ordine etico sull'impatto dell'intelligenza artificiale in ambito militare, ma anche nell'apprendimento. Quindi siamo preoccupati per i nostri bambini. Avremo sicuramente occasione di approfondire ulteriormente, Alberto.
3: Certo, ma questo, diciamo, è l'aspetto minore, perché con un'adeguata educazione l'intelligenza artificiale può risultare estremamente utile. Certo che se si fa tutto questo per poi applicarla per la guerra o per altre attività, le cose non vanno bene. Comunque l'aspetto più preoccupante, ripeto, è questo: la Cina sembra aver imposto alla storia una svolta fondamentale che sta spiazzando gli Stati Uniti, che sta spiazzando la Silicon Valley, e quindi è probabile, dicono gli esperti, che si creino due mercati, uno di nicchia ai quali si rivolgeranno quelli che non vogliono mollare questi nomi altisonanti che hanno cominciato, che darebbero più garanzie secondo loro, e invece un mercato molto più popolare che tra l'altro i cinesi hanno sviluppato proprio per il mercato africano, per esempio, dove loro sono già molto presenti, hanno costruito intere città, intere megalopoli, e poter offrire questi sistemi a costi bassissimi e senza necessità di questi dispendi di energia e di acqua può diventare fondamentale. Quindi è importante che la popolazione si informi e si renda conto che ci si sta muovendo in questo momento su una posizione che però è solo di una settimana scorsa, che diventa antistorica dal punto di vista del mercato stesso.
2: Grazie professor Alberto Contri per averci aiutato a comprendere meglio, avere maggiore consapevolezza su questo problema.
3: Grazie a voi, alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

rialzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: niente, bodyguard. Sì, bodyguard, tutti bodyguard. Soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità. Tutti bodyguard.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
5: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
6: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: sono le 19. Ora
1: esatta. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM. Radio Idea,

0: bravo ragazzo.
1: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
0: Ali.
1: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
3: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
4: Penso che non sia semplicemente una macchina.
2: Può un vuoto essere colmato?
5: Rimandalo indietro.
6: Te lo fa ricordare ogni giorno.
2: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
4: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
2: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
7: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
8: A settembre ritorna la magia.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
12: No.
8: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
13: È un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
16: Siamo nel passato.
17: Ora che facciamo?
18: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
19: Dobbiamo andare via da qui.
20: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
22: Mi sento fortunata.
23: Il premio Oscar Angelina Jolie.
24: Ho il risultato della sua biopsia.
23: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
25: Non so come dirlo a mia figlia.
26: Metta la sua vita in pausa per un po'.
23: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
27: Non gliela daremo vinta.
23: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
28: Ehi, Bugs!
29: Che succede, amico?
28: Parla del film!
29: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
28: E adesso?
29: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
28: Due biglietti e 8 popcorn!
29: Esagerato come sempre.
1: Radio Idea.

0: e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Dopo locali disturbi sulla Puglia, nelle prossime ore il tempo si stabilizza, si fanno strade estesi rasserenamenti, il clima resta molto caldo e intenso con temperature diurne ed anche minime elevate oltre le medie della stagione. Rinforza inoltre una ventilazione moderata a tratti tesa meridionale. Nella giornata di domani il contesto sarà ancora anticiclonico, dunque splenderà ancora il sole sulla Puglia, le temperature saranno elevate, ancora oltre i 35 gradi nelle aree interne, le temperature minime al più perderanno qualche grado, ma le notti e le albe continuano ad essere tropicali. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: www.webfai.it.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Riviera Trend.
1: Live da Riccione di Riviera Trend, ogni 7 giorni siamo con voi, con il sound che esce in questo momento. Ovunque voi siete, siete i benvenuti. Allora, da questo momento lo sapete, allora musica nuova e poche chiacchiere, o meglio, vi portiamo una raffica di musica. Hai capito? Raffica, raffica.

non te l'aspettavi, eh? In questo momento c'è una marcetta. Dai, dai, dai, lasciati trasportare, ci sono MDMK, I put a spell on you. Sempre, sempre con voi, MP3.

0: Stacchiamo la spina per un attimo, poi torniamo con la potenza della musica. A tra poco.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: bodyguard, sei bodyguard, sei bodyguard, sei bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Lasciamo la tua leggenda.
1: Ora dimmi, tu chi sei?
2: Riviera Trend.
3: Potrebbe capitare che c'è qualcosa che non va, non è la giornata migliore, e allora rimedio, ci siamo noi, quelli di Amp Trend, energia pura, carica, con il sound.

0: Una canzone dedicata a Madrid, il nuovo di Farruko. Ma mi sembra anche giusto, visto che sono circa 3.460.000 gli abitanti e poi loro si chiamano madrileni. E quelli nati da genitori e nonni nati a Madrid sono i gatti, gatos.
1: Alza il volume.

ancora tanti coloro che si ricordano di questa formazione. Ecco, The Bunnymen sono tornati. Questo è un singolo nuovo, anche se sembra un po' datato, ma è nuovissimo. The Light, The Surrounds.

0: ci fermiamo il tempo di e torniamo di e torniamo a tra poco.
1: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Salute ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo. Dopo locali disturbi sulla Puglia, nelle prossime ore il tempo si stabilizza, si fanno strade estesi rasserenamenti, il clima resta molto caldo e intenso con temperature diurne ed anche minime elevate oltre le medie della stagione. Rinforza inoltre una ventilazione moderata a tratti tesa meridionale. Nella giornata di domani il contesto sarà ancora anticiclonico, dunque splenderà ancora il sole sulla Puglia, le temperature saranno elevate ancora oltre 35 gradi nelle aree interne, le temperature minime al più perderanno qualche grado, ma le notti e le albe continuano ad essere tropicali. Dettagli ulteriori sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Idea.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Sono le 21 e 59 minuti. Ora esatta.
1: È un posto in cui il limite della realtà è la tua immaginazione. La gente viene per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Se oggi ho deciso di parlarvi è perché il nostro futuro è minacciato. Come molti di voi, ho trovato qualcosa di molto più grande perfino di me stesso. Ho trovato i miei amici. Ho trovato l'amore.
2: Riviera Trend. Si sa che le cose belle le cerchiamo così tanto che poi alla fine le troviamo. Eccoci qua!

0: Allora, questa è la canzone di Carl Ray Gibson, Motivation. Prima ancora abbiamo suonato Cat Say, il titolo è Animal, un singolo uscito il 24 luglio e adesso inizia a spaccare qui da noi. Ci dobbiamo fermare? Ah, non c'è più tempo per... Basta così? Va bene, ragazzi, torniamo tra 7 giorni. Siamo noi di Riviera Trend con il sound che esce in questo momento. L'abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 31 agosto. Ariete, la luna nel vostro segno vi regala energia, iniziativa e una maggiore voglia di prendere in mano le situazioni. In amore non alimentate le tensioni. Toro, la giornata vi chiede di concentrarvi soprattutto sulle questioni pratiche e sulle responsabilità che avete lasciato in sospeso. In serata potreste sentirvi stanchi. Gemelli, avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli. La luna in Ariete asseconda perfettamente questa vostra esigenza. In amore non pretendete di avere il controllo della situazione. Cancro, la luna in Ariete vi costringe ad affrontare una questione che avete cercato di rimandare. Una scelta fatta con calma potrebbe rivelarsi decisiva. Leone, la luna crea un clima particolarmente favorevole alle iniziative e vi spinge a credere nelle vostre capacità. In amore, Venere vi rende affascinanti. Vergine, Sole e Mercurio vi aiutano ad essere lucidi, precisi e concreti. Potete mettere ordine in una questione particolarmente intricata. In amore, cercate di non analizzare tutti i dettagli. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti con gli altri. Sarete molto polemici. Anche sul lavoro non riuscirete ad essere diplomatici come vostro solito. Scorpione, una giornata indicata per eliminare qualche peso inutile. Non esiterete a fare pulizia di quello che non vi serve più. La luna vi rende molto più determinati. Sagittario, in amore lasciate spazio alla spontaneità. Con la luna amica le vostre doti emergono naturalmente. La fortuna vi darà una mano se necessario. Capricorno, la giornata vi mette davanti a responsabilità e decisioni che richiedono concretezza. Sul lavoro comunque riuscite ad essere sempre molto lucidi e a prendere decisioni corrette. Acquario, la luna vi rende più dinamici e vi spinge a prendere iniziative senza pensarci troppo. In amore avete bisogno di essere stimolati con delle novità. Pesci, la luna in Ariete porta maggiore decisione, mentre Sole e Mercurio in Vergine favoriscono il confronto con gli altri. In amore siete alla ricerca di una maggiore sicurezza. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.